0: Devadesátky non-stop. Hit Radio Devadesátka.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.